0: Jedi.
1: The new force.
0: Farruko.
2: Opi,
0: seguimos comandando la fucking carretera.
2: Alex.